0: Reci radio, non reci radio. Reci, reci radio.
1: Radio.
0: Reci radio.
1: Radio.
0: Reci student. Student. Non reci student. Non reci student.
2: Radio Student Ljubljana 89,3 MHz. Uživo.

0: silenzio, cose.
1: Ma non vi disturba il silenzio quando vi svegliate la mattina?
0: Sveglia!
1: Si sveglia il mondo quando si sveglia la nostra radio. Sui 89.3 MHz, modulazione di frequenza.

nella villa non ci stava gente, va a urinare nei giardinetti e puzzavo per le latrinette, dite la zitta che ho sindaco fatta a caia la

manic depression. Inhibition, tradition, non ti scrivo, caro amico, non ti scrivo, né ti pisen, te dicen, drago, a drago!